0: casello ho sceso di morgo non so che giorno avec si mila di fa mixi da proprio l'avion c'è un cadavo che tua resti si due di fratiche c'è un velo c'è roche c'è un ferro dove ho un po' le petite c'è un uso c'è un vento di suite uso tuffo l'orage ou à l'orage
1: qu'est-ce qui se passe est-ce que que j'ose mais je t'ouvre je ne regrette rien je garde donc ton blâme